0: Bright Blossoms. Pulsing Beats. By Matt. Be Deep. Senza Fine. Non-stop high class beats. La Mix Radio. Simply Elite.
1: Io ti sento, la tua voce mi chiama, mi porta via. In un mondo lontano dove il tempo non esiste.